0: sani pagare sa sanga pani sasa
1: nalo ki shoro shamo sundar
2: sani pagare sa sanga pani sasa
1: nalo ki shoro shamo sundar
0: sabagapa
2: sani pagare